sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu

Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resiste.
0: Direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso non so.

0: ci può giurare, dottore?
1: Io di più.
0: No, non credo.
1: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te?
0: Sì, senz'altro.

quando non ci sei mi manco, mi cerco, mi guardo, ma non mi trovo. Vedo l'amore degli altri, ma mio riguardo non mi rivedo. Dipingo come Caravaggio la mia testa sulle mani. Dicono resterò da solo, ma credo che questo sia meglio per me.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

parli di donne da buon costume. Di questo han voglia, se non l'ha capito già.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Italia Top, la classifica numero 8.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Good Girl Italia Top.
1: Signore e signori, la vita non chiede permesso, ti trucca, ti stravolge e vuole pure che sorridi.

0: Ceci est la rediffusion de l'émission.
1: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
2: Cappuccino.
3: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
4: La musique d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
5: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
0: Buongiorno
6: Emanuela, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai Raffaele?
6: Bene, bene, e te?
0: Tu come stai? Bene, benissimo.
6: Ah, benissimo, benissimo. Finalmente benissimo.
0: La domenica mattina.
6: Benissimo, mais voilà. Donc on rappelle que Emmanuel, elle sera là tous les 15 jours en remplacement de Renato, qu'on fait, voilà, on le salue comme
0: bon,
6: d'habitude, on lui fait des gros bisous. Et puis la semaine prochaine, ça sera Chantal, voilà. Les donne al potere.
0: Yes.
6: C'est d'accord.
0: Si.
6: Alors, il y a 15 jours, tu nous avais présenté une émission qui était la première, qui parlait voilà, un petit peu de la musique du moment, les choses que tu aimais bien. Mais là, toi, ce que tu as envie comme concept, c'est plutôt de nous présenter un livre, mais avec bien sûr des pauses musicales. Explique-nous un peu.
0: Allora, l'idea mi è venuta così, perché praticamente quando leggo un libro ho una visione, sai, diamo spazio all'immaginazione, no? Tu immagini il personaggio, immagini la scena. Quando guardiamo un film c'è dato, no? Hai visto? Quando guardiamo un film c'è l'attore, perché è il regista che decide, ma quando leggiamo un libro siamo anche noi che decidiamo, quindi queste scene. E ho immaginato di dare a ogni personaggio una canzone, perché sia per la sua storia oppure per il suo stato d'animo, come si sente, come non si sente, è una cosa che percepisco così e vorrei raccontarla, insomma, in musica, una storia lì. Oggi vi presenterò un libro che è di Catena Fiorello Galeano, è Serenata Salentina, e ascolterete un po' quello che penso io, ma quello che pensa anche l'autrice, naturalmente.
6: Allora, bien sûr, on va pas donner l'histoire
0: non.
6: du livre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et on rappelle que ces livres-là, on peut, ils seront en italien, mais on peut éventuellement les trouver aussi en français. Mais par contre, on peut les trouver, ça c'est sûr, à la librairie chez Florence Rau, qui se trouve au 89 rue du Faubourg Poissonnière. 89 rue du Faubourg Poissonnière. Le téléphone, c'est le 01 40 22 06 94. Donc, on a un petit partenariat avec elle.
0: Ouais.
6: Et donc, ça peut être sympa, voilà, tous les 15 jours, de parler d'un livre. Et donc, aujourd'hui, tu nous parles de Serenata Salentina, une amitié féminine.
0: Tutto al femminile, cinque donne che si sono incontrate per caso e poi ognuna con un problema diverso, che si sostengono. L'autrice parla molto della sorellanza. Sai che cos'è la sorellanza?
6: No.
0: Va a sostenersi, essere un legame profondo, più dell'amicizia. Accendiamo l'immaginazione, andiamo e partiamo in una torrida estate romana, la città semideserta, un parco e una panchina dove tutto comincia. Ho scelto questa canzone dedicata a Roma solo per ambientarci un po'. Buon viaggio con Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano, edito Rizzoli.

Su quella panchina troviamo Gabriella, la prima protagonista. Gabriella ha 42 anni, tradita dal marito, i figli partiti in vacanza, si ritrova da sola all'improvviso. Ripartire da zero non è semplice, guardarsi allo specchio e domandarsi «E adesso che faccio? Chi sono? Cosa succederà?» È la protagonista principale che legherà in qualche modo tutti i rapporti di amicizia che si creeranno in questo romanzo. Poi lei riuscirà a fare un viaggio dentro se stessa grazie all'amicizia e a una profonda sorellanza che trova in questi altri personaggi, che sono tutte donne. Per lei ho scelto A mano di Rino Gaetano perché, come dice la canzone, nel nostro giardino può nascere un fiore. C'è sempre una rinascita dopo un dolore, dopo una delusione. In ognuno di noi c'è un fiore che può ancora sbocciare.

Immaginando Gabriella su quella panchina dove lei comincia a scrivere sue riflessioni sulla vita, sulle sue emozioni, passa una ragazza con un bellissimo labrador che incomincia ad annusare le scarpe di Gabriella. Si sorridono e entrambe iniziano a parlare del più e del meno. Lei è Giulia, una giovane attrice promettente di 35 anni, molto bella, ma con un amore tormentato. Giovane sì, ma forte, che decide di affrontare quest'uomo che di bugie ne dice non poche. Ed è proprio lei che porterà Gabriella e le altre a fare un viaggio lontano da Roma. Perché l'amicizia è anche questo, stare a fianco ad una persona nel momento del bisogno. Per Giulia ho scelto Non succederà più di Adriano Celentano e Claudio Amori, perché quando si decide di lasciare andare dopo una delusione d'amore, non si torna più indietro. Non succederà più.

Stiamo parlando sempre del libro Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano e arriviamo qui a un altro protagonista. E quanti incontri possiamo fare su una panchina? Basterebbe avere il cuore sempre aperto e la disponibilità a lasciarsi sorprendere dalle persone e dalla vita. E di cuore questo personaggio ne ha molto. Marta è una signora di 64 anni, ex insegnante, e lei è praticamente rimasta sola perché i figli lontano, prima per gli studi e poi per il lavoro. Soffre molto di solitudine, però lascia il suo cuore aperto, quindi quando incontra queste giovani donne offre loro un invito a casa, le dice praticamente andiamo a fare un picnic insieme. E Marta è la persona che tutti vorremmo avere nella nostra vita, penso, per prima di tutto ci domanda come stai, ma quel come stai interessato. Ho scelto per lei La sera dei miracoli di Lucio Dalla perché nella vita, anche quando meno ce lo aspettiamo, possono accadere piccoli miracoli.

qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro,

Ed ecco che arriva Teresa, una vecchia amica di Gabriella dell'università. Si incontrano per caso a Roma. Teresa ha un dolore dovuto alla perdita di sua sorella, vittima di femminicidio. La protagonista è come se fosse sospesa tra le mura della realtà familiare, alla quale dona tutta se stessa, finendo però di dimenticare di vivere la propria vita. Riuscirà a trovare un po' di sollievo grazie a questo viaggio in compagnia delle sue nuove amiche. Ho scelto per lei la canzone Quando una stella muore di Giorgia, perché ogni donna è una stella che merita di brillare sulla terra, non diventare luce soltanto nel cielo.

E adesso è il momento di conoscere Luana. Luana è una vice questora con una verità un po' complicata. È lei stessa che cerca Gabriella, lo fa per comprendere, per un confronto con la donna che per anni è stata la sua rivale, che con il tempo poi si trasforma in un'amica di cui potersi fidare. Luana è stata per anni l'amante di, sempre con la speranza di essere amata appieno. Luana è una donna forte e coraggiosa che cerca la verità, perché ci vuole coraggio per chiarire. Questo amore complicato e un po' intrecciato mi ha fatto pensare a una canzone, L'amore mi perseguita, di Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, perché quando c'è il vero amore non esistono distanze, ostacoli per sbocciare, e l'amore trova sempre una strada per diventare possibile.

Vi ho parlato di Gabriella, vi ho parlato di Teresa, vi ho parlato di Luana e di Giulia, e adesso è il momento di partire. E Giulia decide di andare, di andare ad affrontare il suo Marco, e le nuove amiche non la lasciano sola, partono con lei, perché l'amicizia è anche questo: solidarietà, complicità e libertà di essere se stesse. Sul retro del libro c'è una frase molto bella che dice: l'amicizia è come l'amore, basta poco per restare invischiati. Quindi arriviamo da Roma, partiamo ed arriviamo in Salento, che, come ci dice l'autrice, è un vero e proprio protagonista di questo romanzo. Il Salento, paesi bianchi, le masserie, il sole, il mare e l'uviento. Non so se l'ho detto bene. Quindi le protagoniste poi ci porteranno a scoprire molti quei paesaggi mozzafiato, piccoli borghi e altri posti della Grecia salentina, dove si respirano le tradizioni e dove la pizzica fa battere il cuore.

amore, che te dico due parole, e in amore, amore, ti do l'anima e il cuore, e in amore, amore, che te dico due parole, e in amore, amore, ti do l'anima e il cuore, e in amore, amore, che te dico

In una di quelle sere di agosto in cui il tempo sembra essersi fermato, nella quiete della masseria l'aria profumava di estate e di promesse. Ci sono Gabriella e le sue amiche e qualcuno imbraccia una chitarra e intona una serenata salentina in greco. Una serenata antica per chi ama e per chi ha dovuto smettere di farlo malgrado il suo cuore volesse altro. La serenata si intitola Kalinifta, che in greco vuol dire buonanotte, e ascoltiamola.

Come c'è scritto nella trama, questo libro è un inno all'amicizia femminile, quella forza invisibile capace di trasformare le cicatrici in ali per tornare a volare. È un romanzo luminoso sul coraggio di perdonarsi e ricominciare. Si parla di sorellanza, un legame profondo, complicità, sostegno e affetto. Nella vita tutti vorremmo avere amicizie così vere, sincere, capace di sostenerci sempre e di amarci oltre ogni confine. Quelle amicizie che diventano casa, che restano sempre a fianco nei momenti bui e anche nei momenti felici. Grazie all'autrice Catena Fiorello Galeano per questo stupendo romanzo e per averci fatto viaggiare in Salento con delle amiche che sono diventate anche un po' le nostre: Gabriella, Giulia, Teresa, Luana e Marta. Vi invito a comprare il libro, se volete, Serenata Salentina. E per l'ultima canzone ho scelto Amico di Renato Zero perché ci parla del valore profondo dell'amicizia. Un vero amico resta, ti comprende, ti sostiene e ti accetta per quello che sei.

0: E ecco qui alla... spero vi sia piaciuta questa mia presentazione di Catena Fiorello Garellano Serenata Salentina. Un ringraziamento alle mie amiche che mi hanno sostenuto. La prossima volta sarà un'autrice che si chiama Irene Di Liberto e parlerò della zolfa tara. Praticamente cos'è? Lo sai che cos'è la zolfa tara?
1: No.
0: No, vedi? No, un po' più giù. Sicilia, parlerà della Sicilia, sì. Ok, sì, parleremo della Sicilia, parleremo delle miniere di zolfo, dei Carusi, parleremo di questo. E se vorrà l'autrice potrà anche essere in diretta con noi. Irene, ci conosciamo, quindi penso che le farà piacere. Grazie alle mie amichette, alla mia amica che mi segue dall'Italia.
1: Merci à toi.
0: Grazie mille.
1: Et on rappelle que vous pourrez réécouter, bien sûr, la partie de Emmanuel, bien sûr, sur Topitalia et puis également sur Ali. Grazie a te.
0: Grazie.

carta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme.

0: Ceci est la rediffusion de l'émission.
1: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
2: Cappuccino.
3: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
4: La musica d'hier et d'aujourd'hui, l'actualité culturelle et sportive.
5: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
0: Buongiorno!
6: Emanuela, buongiorno!
0: Buongiorno, come stai Raffaele?
6: Bene, bene, e te?
0: Tu come stai? Bene, benissimo!
6: Ah, benissimo! Benissimo! Finalmente benissimo!
0: La domenica mattina
6: benissimo, mais voilà! Donc on rappelle que Emmanuel, elle sera là tous les 15 jours en remplacement de Renato, qu'on fait, voilà, on le salue comme d'habitude, on lui fait des gros bisous. Et puis la semaine prochaine, ça sera Chantal, voilà. Les donne al potere!
0: Yes!
6: C'est d'accord! Alors, il y a 15 jours, tu nous avais présenté une émission qui était la première, qui parlait voilà, un petit peu de la musique du moment, les choses que tu aimais bien. Mais là, toi, ce que tu as envie comme concept, c'est plutôt de nous présenter un livre, mais avec bien sûr des pauses musicales. Explique-nous un peu.
0: Allora, l'idea mi è venuta così, perché praticamente quando leggo un libro ho una visione, sai, diamo spazio all'immaginazione, no? Tu immagini il personaggio, immagini la scena. Quando guardiamo un film ci è dato, no? Hai visto? Quando guardiamo il film c'è l'attore, perché è il regista che decide, ma quando leggiamo un libro siamo anche noi che decidiamo, quindi queste scene. E ho immaginato di dare a ogni personaggio una canzone, perché sia per la sua storia oppure per il suo stato d'animo, come si sente, come non si sente, è una cosa che percepisco così e vorrei raccontarla, insomma, in musica, una storia lì. Oggi vi presenterò un libro che è di Catena Fiorello Galeano, è Serenata Salentina, e ascolterete un po' quello che penso io, ma quello che pensa anche l'autrice, naturalmente.
6: Allora, bien sûr, on va pas donner
0: l'histoire
6: du livre, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Et on rappelle que ces livres-là, on peut, ils seront en italien, mais on peut éventuellement les trouver aussi en français. Mais par contre, on peut les trouver, ça c'est sûr, à la librairie chez Florence Rowe, qui se trouve au 89 rue du Faubourg Poissonnière. 89 rue du Faubourg Poissonnière. Le téléphone, c'est le 01 40 22 06 94. Donc, on a un petit partenariat avec elle.
0: Oui.
6: Et donc, ça peut être sympa, voilà, tous les 15 jours, de parler d'un livre. Et donc, aujourd'hui, tu nous parles de Serenata Salentina, une amitié féminine.
0: Tutto al femminile, cinque donne che si sono incontrate per caso e poi ognuna con un problema diverso, che si sostengono. L'autrice parla molto della sorellanza. Sai che cos'è la sorellanza?
6: No.
0: Va a sostenersi, essere un legame profondo, più dell'amicizia. Accendiamo l'immaginazione, andiamo e partiamo in una torrida estate romana, la città semideserta, un parco e una panchina dove tutto comincia. Ho scelto questa canzone dedicata a Roma solo per ambientarci un po'. Buon viaggio con Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano, edito Rizzoli.

Su quella panchina troviamo Gabriella, la prima protagonista. Gabriella ha 42 anni, tradita dal marito, i figli partiti in vacanza, si ritrova da sola all'improvviso. Ripartire da zero non è semplice. Guardarsi allo specchio e domandarsi: e adesso che faccio? Chi sono? Cosa succederà? È la protagonista principale che legherà in qualche modo tutti i rapporti di amicizia che si creeranno in questo romanzo. Poi lei riuscirà a fare un viaggio dentro se stessa grazie all'amicizia e a una profonda sorellanza che trova in questi altri personaggi, che sono tutte donne. Per lei ho scelto A mano di Rino Gaetano perché, come dice la canzone, nel nostro giardino può nascere un fiore. C'è sempre una rinascita dopo un dolore, dopo una delusione. In ognuno di noi c'è un fiore che può ancora sbocciare.

Immaginando Gabriella su quella panchina dove lei comincia a scrivere sue riflessioni sulla vita, sulle sue emozioni, passa una ragazza con un bellissimo labrador che incomincia ad annusare le scarpe di Gabriella. Si sorridono e entrambe iniziano a parlare del più e del meno. Lei è Giulia, una giovane attrice promettente di 35 anni, molto bella, ma con un amore tormentato. Giovane sì, ma forte, che decide di affrontare quest'uomo che di bugie ne dice non poche. Ed è proprio lei che porterà Gabriella e le altre a fare un viaggio lontano da Roma. Perché l'amicizia è anche questo, stare a fianco ad una persona nel momento del bisogno. Per Giulia ho scelto Non succederà più di Adriano Celentano e Claudio Amori, perché quando si decide di lasciare andare dopo una delusione d'amore, non si torna più indietro, non succederà più.

Stiamo parlando sempre del libro Serenata Salentina di Catena Fiorello Galeano e arriviamo qui a un altro protagonista. E quanti incontri possiamo fare su una panchina? Basterebbe avere il cuore sempre aperto e la disponibilità a lasciarsi sorprendere dalle persone e dalla vita. E di cuore questo personaggio ne ha molto. Marta è una signora di 64 anni, ex insegnante. E lei è praticamente rimasta sola perché i figli lontano, prima per gli studi e poi per il lavoro, soffre molto di solitudine, però lascia il suo cuore aperto, quindi quando incontra queste giovani donne offre loro un invito a casa, le dice praticamente andiamo a fare un picnic insieme. E Marta è la persona che tutti vorremmo avere nella nostra vita, penso, perché prima di tutto ci domanda come stai, ma quel come stai interessato. Ho scelto per lei La sera dei miracoli di Lucio Dalla perché nella vita, anche quando meno ce lo aspettiamo, possono accadere piccoli miracoli.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

E adesso è il momento di conoscere Luana. Luana è una vicequestora con una verità un po' complicata. È lei stessa che cerca Gabriella, lo fa per comprendere, per un confronto con la donna che per anni è stata la sua rivale, che con il tempo poi si trasforma in un'amica di cui potersi fidare. Luana è stata per anni l'amante di, sempre con la speranza di essere amata appieno. Luana è una donna forte e coraggiosa che cerca la verità, perché ci vuole coraggio per chiarire. Questo amore complicato e un po' intrecciato mi ha fatto pensare a una canzone, L'amore mi perseguita, di Giusy Ferreri e Federico Zampaglione, perché quando c'è il vero amore non esistono distanze, ostacoli per sbocciare, e l'amore trova sempre una strada per diventare possibile.

0: un sogno ce l'hanno tutti. Il suo?
1: Uno dei miei sogni era stato quello di rimanere nella mia terra, raccontarla e continuare, come dire, a resistere.
2: Ma quindi come posso fare?
3: Ma a me, guarda, non è che mi sembra così grave. Ne riparliamo la settimana prossima.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

anch'io. Ho assaggiato appena come le tue labbra, la tua risata, tutta la spiaggia. Che anche se non voglio, non so come entrare nella mia giacca.

0: ma ti amano di più.
1: Stasera prova il microfono al mio concerto.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali, troppo uguali.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Sono rimaste chille tanto tempo fa, ma sta sempre chillo là che va a parlare. Avvelene e caramelle che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia,

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.